un pace nella ok, cioè, a chi ci dice qua, a chi ci dice la che schiva allora. Avevi rekena in to kakesh rakigli gamensa shan kiru kyo katro ibn kili Kristo ma to sakla color mara khinka chik abibe si khuna katin kyo sieval la esla la el naranjo shike fraisek ayi changatre

La rage capelli qui c'era in la vita del cristiano ut renque clean tenemito. Quando ci ho che in sacal rendio ci so che sin per hermana su termanos na cacchereta na in cuencun les 11 con 52 minutos. Abana na cacchereta cacchina chili cajona lina can hermanos abana na sahu salinchona. Ren la isni que